fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino

Fai scorda tutte peccare, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire.

Fai scordare tutto peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio, poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion che sventola.

0: Buongiorno, dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si avverò.

lo sanno, ogni bar che visiteranno, mai di loro si scorderà. Sette whisky qua, venti cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie boogie samba là, da farti strabiliar, l'incrosi poi non conta.

verrò mai più qui. A che serve ormai? Non verrò mai più qui. Dove hai detto ti amo? Non verrò mai più qui.

io so che anche tu, tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, capirai sempre di

Non verrò mai più qui, ma non potrò scordare che è qui, proprio qui, dove hai detto di sì. Non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per

la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Bentornata a casa, vita mia. Siamo di nuovo quei bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

Le cose che non dico mai, le cose che mi tengo dentro, le cose che vorrei cambiare, ma invece restano un progetto. Le cose che dico da sola, al buio, dentro il mio letto, che ascoltano soltanto i muri.

parlare di quegli argomenti che non so, sognare emozioni che ancora non ho, volare più in alto col cuore che con la mente, guardarsi da su, vedersi piccola sempre.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,